0: Come va?
1: Bene, bene.
0: Va bene? Perché non è tu che esce, però io mai buchi.